spettacole, rider e scherzar, de bellissime sonade, con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabbi de sera delle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

0: Buonasera, siccome sei adesso italiani, buona gente di questo sabato, siamo in quel giorno 29 di agosto, pall'amor di Dio, e 7 e 4, 7 ore e 4 minuti del giorno 28 di agosto, 29, italiani, buona gente, qua per un altro programma. E per cominciare bene il programma di questo sabato, come sempre diciamo, e cominciamo pregando.
1: In te nome del Papa, del Fiol, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il Ciel, santificato sia il vostro nome, che vengano altri il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come te il Ciel. Il nostro pane cada di, demine in coi. Perdoniamo le nostre offese, come nanti perdoniamo a chi nega offendest. E non stia sempre cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Cosita con questa preghiera domandando la protezione del Signore e della Madonna, cominciamo il programma italiano di buona gente di questo sabato. Cominciamo salutando il macchinista di stasera. Buonasera, Jean Marcinasso. Allì, bicho velho. Del Marcinasso, Medos Trambo, demo a quell'altra banda qua di Massan Domingos. E chiamiamo il toso de Giraldo, il tatin de Giraldo Bernardi. O locutor das multidões, vien qua, Lidovino, buonasera lì, Dovino Bernardi.
1: Buonasera Vilmar, buonasera Dimir, buonasera al nostro macchinista che è quell'altra banda che strucca i bottoni. Buonasera a tutti quanti che hanno la macchinetta in piada, che ascolta il programma Italiani Buona Gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, che un par di giorni che gli mandiamo più un saluto là a Ostacchio, Daira, a Rose, a Simon, a tutti quanti che ascoltano il programma Italiani Buona Gente. E adesso, per cominciare bene il nostro programma di stasera, cominciamo con Italiani Buona Gente, delle 7 fino alle 8 con Nuantri.
0: Guarda ti che meraviglia! De São Domingos demo fim a Guabiroba. Demo a Guabiroba de
1: Demo,
0: novo.
1: demo
0: Se bel
1: ancora.
0: que para moça, andamos
1: Não,
0: lá na outra
1: só, mas
0: volta.
1: guarda aqui, senão.
0: E adesso c'è mesmo o tatinho l'ora de Zio Piero, Dona Oliva, né? E il nipote de Pasqualino della Santa. Alê, que quanti va? Buonasera, Demir!
2: Buonasera, buonasera Augusto, Lidovino, buonasera macchinista. Scusami che ho un poco un rasseguinte a gola, ma dà per capirsi. Un saluto speciale a tutti quanti, in maniera specialissima allora ai nostri appoggiatori. Abbiamo qua Cooperativa Magestade, Madeireira Tumeleiro, Meccanica Diesel, Terraplenagem Bertolini Gusso, Raimundo Dalla Corte, Faça Odontologia Integrada, Bife São Jorge, Posto TRR Caninha e Marcenaria Libon. Avanti, descomincia il nostro programma, i nostri auguri di una buona, buon sabato, un buon fine settimana e avanti con Italiani Buona Gente, grazie per appoggiare Nuanti che possiamo andare avanti. Se non che se avanti, andiamo avanti, se fermiamo. Allora, grazie tanto. Saluto a quelli che devo ascoltare, a quelli che devo guardare, adesso mi vedo tutti e tre, un dietro l'altro là, attaccai su là, guarda lì, per vedere chi è il più bello, il più brutto là, il più bianco.
0: L'indovino che ha detto che il sommeio a Gesù Cristo lì.
1: Ma è quello
0: sì. Mezzo dei due ladroni, guarda lì. Che meraviglia.
1: La camisa un pochettino
0: Qui
1: differente
0: che sente il Facebook e vede che è immagine. Lui l'ha detto prima, non so, Jean. Já tira o Lidovino do meio, pra você não fica uma imagem muito. Ele disse que ele se sente mal aí.
1: Massa bruta. Massa bruta.
0: Cosita, saludemos Benilda Clitz, que tem mão curta. Tem mão curta, tem uma Caxias do Sul. Marta Guissoconi, buonasera, Taliani, struconaço a tutti. E de Caxias.

0: amor pelo que fazemos. Majestade. Reino de sabor.
1: O Caninha é feito de parceria, confiança e compromisso com quem faz a região acontecer. Há anos, está presente no dia a dia de quem trabalha, produz e segue em frente. No campo, isso se traduz em combustível de qualidade com o TRR, levando óleo diesel direto até seus maquinários, com segurança, agilidade e responsabilidade. E na cidade, o Caninha é referência em conveniência, atendimento e praticidade. Sempre pronto para te receber em Tapejara, Sananduva e Vila Lângaro. Caninha, paixão por servir você.
2: Ste tutti attenti che qua se fa tanta cultura italiana. Se modrio presentare il programma Italiani Buona Gente. Gente.
3: Così il territorio italiano e Buona Gente con 7:15, 7:15 minuti qua in Sananduva. Se dovete ascoltare a 97, alla Dedrio, 97.7, Sananduva FM. Sente il podcast di podcast Sananduva, del macchinista Gian Martinasso. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem TikTok, quer dizer, um monte de paroleta de sonhar com a coisa, quer dizer, vou dizer que o porco do carro lá, no fogão a lenha, fogão a gás, sua tem a geladeira, tem freezer, onde agora ele duvida. Tem lá mestela, tem lá água, tem a gamela.
4: Tem lá aceite de
3: vidro. Tem vá direito, tem aceite de água, tem vidro italiano e bonadinho. Te chame que a Sacramento, que a todos lá, como é que quiser, que metem em
4: Alessia, aquela.
3: Te chame la Alessia, te responde. Bonacera, italiano, bonacera. Tem o Facebook de Vilmar Gusto, tem Instagram, pelo amor de Deus. Tudo tem que mexer ali e vede italiani, buona gente. Graça, nosso compadre Graça, ali do lugar, mandar um vídeo de na festa italiana. Só dime onde é que te si, Zio Manarim. Que meio desconfio que se pela Fursi Antônio Prado, sabia andou lá? Mas na festa italiana, boa, bela para visto, para que temos visto ali. E allora, mande-me que le robe liste ore vem sul el pelo de oca, porque tu te com fame e me mostra.
4: Uma fame de can?
3: E mostra que bela robe ali. A cosita, saludo, graxa, boa festa. Não sou onde quiser, mas seguramente devo fazer festa. Cusita, a Emília Dalprá diz com Admir que o Dalprá não perde um programa. Alora, saludemos Aristides.
5: Aristides.
3: Grande ecco. Aristides Dalprá, um saludo. E te fé bem, este mesmo integrante do programa Italiano e Buona Gente, é pelo amor de Deus. E anche saludemos o nosso amigo lá del Tigre Alto, del Vinus Gazzella, Zenantro, que escuta sempre o programa. Moacir Longo lá em São Caetano, Mazab, velho, Celso Antônio Savi, Anca, tutti Savi, escuta o programa Italiano e Buona Gente, e nanti restemos contenti que mais, porque questa Buona Gente vem rento e a ne fa companhia para nanti menar avanti o programa. Ivanilde Hoffman, boa noite, Ivanilde, Ivanilde, Silvana Perondi, boa sera, Silvana. Gol na conta de justar com ti. Com um bicheiro de vinho, justemos tudo. Saludos, Silvana. Saludo tutta a boa gente del Bom Curta. Leni Molossi, boa sera. Semo de escutar. Oh, Leni. Saludo a Leni, um saludo ao Valdiretto. Mete rádio da rente Valdiretto lá, porque escuta italiano e boa gente. Sergio Guisso, boa sera. Boa sera. Alessandra, guarda que ha dito. Estamos conectados, ouvindo aqui de Recife. Hoje saímos da Guabiroba por Recife, viu, Ademir? Que é visto?
4: Faz de lá del Monte, sou.
3: Isso é de com a outra banda del Rio Uruguai. Bem de com a outra banda. Isso aí. Abraço, Alessandro, Gabriela, Mariana e assim por diante. Aproveitem o sol, porque aqui o bicho está feio. E o Telo Bellini diz, buonasera, caríssimi. Até lá me toca fazer um reengraçamento até a rádio da que não temos fato lá dentro da Guabiroba do mês, sabe? Que o instrumento lá... Mas vemos dopo, vi que mando, mandemos a Martinasso mente a imagem, um retrato. Loro reengraçamos lui, ele duvino que ele fato uma obra de arte, e já era impassionado da onde quiser vir isso que a roba lá. E mi ho detto, agua importata dell'estero, per l'amor di Dio, che costa in euro e tanti. Il mio sta ai pucchi, o funil di oro, a impiria di oro.
4: La impiria.
3: Dopo mostriamo, domando a Jean là, la metto a parare dopo. Senta, Ademir Dagpaia, che n'altro devo vedere quell'altra roba qua. Dagpaia, Ademir.
5: Ecco loro avanti, che ho visto qua che è la nostra parente, la su di Cassadora, di Vardar, Maria. E lo ringraziamo perché è andata a rento antes di cominciare il programma. Ti ho visto, ma non perde il programma. Guarda Maria, non voglio ancora impiantare il alzafrano là, voglio ancora là in cucina. E fasoia, e grani di milho, anche vou aparecer a terra, enquanto dopo vento fora um pouco de sol, e adesso presto piantemos. Ecco, grazie lá para escutar o nosso programa, e está um honor catarla qua e poder dar um struconaço outro dia, quando tem o encontro da família da La Santa, de Tony. Guarda com duas tosete, uma de 10 anos e aquela outra de 11, le sega catà in la via pubblica e le gas cominciò a ciacolar seriamente. Uno ha detto così. Mi quando mi marito vuoi ver 4 fiori, sol 4. E quell'altra che ha domandato, ma perché? Perché il mio professore di geografia le era dio dire ieri a scuola che cada 5 tosatei che nasce una è cinese e me non vuoi vedere un fiol cinese. Questa è la proporzione, ora cada 5 che nasce del mondo era questo che lui voleva dire. Allora che succede questa interpretazione, e la voleva mia avere uno di quei occhietti fini.
3: E in aula di portoghese o Ademir, come sempre, era il professor do Lidovino, né? Sempre super Lidovino. Escuta essa, gente, na aula de português, o Ademir sempre foi rígido com o professor, né? E pergunta, senhor Lidovino Bernardi, táxi leva assento? E o Lidovino prontamente respondeu, claro, senhor professor Ademir da La Santa, se não tivesse assento, o pessoal ia se acomodar de que jeito dentro do carro?
5: Sentado no chão,
4: se sentia em terra? Se não quiser a minha La Santa assim, se sentia em terra?
3: O cidadão conversando com o compadre diz, cara do céu, minha mulher é um anjo. E o outro responde, você tem sorte, a minha ainda está viva. Tem que capir e que desenhe. Avante com o programa italiano e boa gente. Lá. Elias Favinha diz qual bonacera. Oi, Elias, bonacera, bicho velho. Andrei Tamanho, buonasera Tagliani, vescolto qua de sertão, volerei ascoltare una musica de Lanzolin, un struconasso a tutti, te catemo fora. Jean, arruma una musica do Valdir Anzolin aí pro Andrei Tamanho, lá del sertão, que escolta tutti, sabe, il programa Tagliani Bona Gente. E mandemo anche un saluto a Vinicius, o Vini e a Larissa, que estão escutando o programa, Tagliani Bonagente, a pequena Maite, também já fala italiano, a Belka Azedrio Piander em italiano, Belka tira qualquer porco de vez em quando, a Maria Eduardo, você há 3 meses, ele
4: vindo. Sim, valora.
3: Siamo di un signore buon'ora.
4: No, il signore che parole brutte.
3: Vinicius Facchinello, saluto, saluto a famiglia Facchinello, quando siamo due, che tanti di loro ascolta il nostro programma. Mi ha mandato un ritratto lì, la prova che si deve ascoltare il programma, in tela macchina. Così, Ademir, Lidovino, dai che paia.
5: Ademir. Ecco, allora, amico, passato via quale data commemorativa, allora parliamo un pochino di questo. Il giorno 27, sa giri l'altro, vedi, né?
4: Sì.
5: È il giorno del correttore di Movis. Salutiamo tutti quanti che adesso in tutte le vie che ne correttori nuovi adesso, tanti immobili per essere vendesti, allora ne la professione del correttore di immobili qua, sono andato una muccia. Il giorno del psicologo, anche il giorno 27, un saluto ai psicologi che ne è tanti, perché ne è tanta gente fuori da squadra lì.
3: Mica volerei un 3-4 solo per me.
4: Solo per te,
3: tre. Solo per me, e ancora non so se si daria conto.
5: Il giorno 28 è stato ieri, no? Sì, Allora il giorno dell'avicoltore. Lidovino si è messo avicoltore anche a te? Te lavori con le ave?
4: Ah sì, per quella sì. Delle volte mi va...
5: Le te becca?
4: No, delle volte qualche beccone. Gerardo sono andato mi smisciate nella casa là. Onde che la mega becca? Te a punta del naso. Te a punta del naso.
5: Ah, stai mettendo. Allora in un posto buono là per...
4: La gacca sta ben punta.
5: Il giorno 28 anche il giorno del bancario. Saluto ai bancari, Augusto, ah, para sim, prestar bancário.
4: Dona Augusto, em medo de que a família ali...
5: Me pudesse bancar, eu vou assinar uma renúncia quando me invitar para andar laurar o Banco do Brasil. Giorno 28, anche il giorno nazionale del volontariato, volontari, tutti che lavora con dei volontari, delle organizzazioni costituite senza finalità di risultato. Così. E il giorno 29, in cui giorno del combatto al fumo, grazie a Dio, qua nessuno fuma.
4: Mattina una volta ti fumi via di me.
5: Ah, come?
4: Ti fumi in mia quando ti pisò? Sì,
5: no, non mi ricordo la storia del fumo, del sigaro, di vera salà, che tocca contarla, come è che contarla? Sì. Mille volte ho idea mia, ma ha successo una cosa importante, che allora di là, di quel momento là, chi mettesse in bocca un sigaro?
4: Ben che te che fai.
5: Il giorno 31, il giorno internazionale della solidarietà. Allora tutti quei che... Chiese solidari con le persone, con questo, con quel. Un saluto qua da italiani, buona gente. Andiamo con un'altra sonata, né, Gusto?
3: Sì.
5: Con idea che le ora.
3: Macchinista Jean Martinasso, ti che sei un bravo, non mi confonda. Ti sei un bravo macchinista, non bello. Non è bonito, è bom macchinista. Sono lì per andare la bella musica italiana, questa sì. Dai che fai, macchinista.

0: Ecco, ritorno italiano, buona gente, siamo te gli ultimi minuti che mostra il cappello piccato là fuori, l'ombrello anche, e allora tocchiamo il ciappale e il gabbano anche, canelli tu fino.
1: Ah sì, il tabarro,
0: ecco. Allora, mi resta qua ringraziare in maniera speciale, come ho detto te scomissio, a gli appoggiatori del nostro programma, che è Cooperativa Magistade, Madereggia Tumelero, Meccanica Diesel, Terraplanage Bertolini Gusto, Raimundo Dalla Corte, Fasso Odontologia Integrata, Bife San Jorge, Postos ETRR Caninha e a Marcenaria Libon. Tutti de Sananduva e a Marcenaria de Nova del Bassan. Allora, tutti quanti, volevo ringraziarli, salutare a quelli che ascoltano, a quelli che mandano i recadi, come dice sempre il nostro amico là di Serafide Banini. Ecco, quelli che mandano i recadi, a tutti quanti, allora un ringraziamento, un saluto speciale, un buon fine settimana e una buona domenica. E lo diciamo insieme, fin sabato che viene.
2: Ciao e scusar le ciaccole.